Assalamu alaikum. Sa guzie de giga murtato zay kara de chat etc. organe. Sa guzie de giga murtato zay mosrobar khazal fay largeo mo kanem dagana musukuri. De giga di grama dor collaboratan dana kujiki de onana kujiki ama di miranda agrede san fil chikana shukur turk ang di mirindru. Regi dante chikana gunkago tay dadi. Kabin technique da chikana sawe kren kreo. Kar mikro da chikana tan sale Mohammed sale. Saga ke samoy krankrean gradere donna kiyalay.